0: Radio Présence
1: dans le Grand Toulouse 97.9.
2: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza.